amore. Ma per il Dio, quale calotta pena, un lampo di dolor sul ciglio tuo m'allena. Mutuo sei tu, sospiri,

0: pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restare a voi.
0: Sei tratto il fer.
2: Uso lo sguardo tuo penetrare il mio sogno.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte